0: Now open the kimono.
1: Come on, open the kimono. Open the kimono. Open the kimono. Come on, open the kimono. Open the kimono. Open the kimono.
0: Oh no.
1: Come on.